Mi dice che Cayanna che avevi camminare lì Gishiro Gishiro non capivi di capire di Cateca o di Caruba Gidi tu la acabé no ta Mariano Guerra Regalado, no Albina Santiago Sánchez, no Silvia Guerra Santiago, Rarica Gishiro, nunca vi ni di cabina de acá, Stillanum, Giratun, Dani Gigi Gishiroca, Giratun.